cambio de rutina, fatalici che furon, trunzoli che si fine, canauna andrà dai nostri civelti, mein, a questi civelti, mein.